amici europei. Questa musica per voi è la musica che fa mille chiamare, prendere dalla balla di canzoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porta.